0: 95.3 Sonido Digital.
1: Tutti chi vuole una, dai tagliù facimi finisca sina.